0: di Santa Maria della Misericordia, in piazza della Minerva ci fu un ricordo, un convegno in ricordo della figura di Emanuele Macaluso, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tanti interventi. Noi vi proporremo l'intervento ancora di Gianni Cervetti in ricordo di Emanuele Macaluso. Chiusa questa prima parte della nostra programmazione notturna dedicata alla figura e ai percorsi politici di Cervetti, noi ci occuperemo delle professioni sanitarie nell'innovazione del Servizio Sanitario Nazionale con un convegno che si è svolto a Roma nella giornata di ieri 7 maggio, Roma, Sala Carotina Assiria. Il dibattito aveva per titolo Le specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nell'innovazione del Servizio Sanitario Nazionale, con tanti interventi di particolare interesse. Questo convegno ci porterà fino alle 3 e 5 minuti. Ascolteremo a quel punto un servizio di Aurelio Aversa sul terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976. Sapete la ricorrenza dei 50 anni proprio nelle scorse ore. Il 6 maggio del 1976, il sisma terrificante che si abbatté sul Friuli. Nel servizio di Aurelio Aversa ci sarà anche una sequenza di interventi. Si soffermerà sul tema dell'istituzione di un commissario per gli interventi, poi i ritardi nei soccorsi in Irpinia e in Basilicata nell'80, il ruolo e l'azione del Partito Radicale. Sentiremo la voce di Marco Pannella, quella di Sandro Pertini e molte altre. Questa registrazione ci porterà fino alle 5:45. Ci occuperemo di legge elettorale con le interviste di Gianfranco Palazzolo, Pino Pisicchio e di Antonello De Fortuna a Peppino Calderisi. Queste tre interviste ci accompagneranno fino alle 6:30, quando ascolteremo invece la voce di Andrea De Angelis per le prime pagine dei quotidiani. Poi alle 6:45 la rassegna stampa internazionale a cura di Davide Carretta ci accompagnerà fino alle 7. A quel punto sarà la volta della voce di Roberta Sommella, direttore di Milano Finanza, per A che punto è la notte? Alle 7:10 invece lo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo ci porterà fino alle 7:30. Sarà la volta a quel punto della voce di Matteo Marchesini per Critica e Militanti. E poi alle 7:35 studio e microfoni per Fabrizio Ravoni, per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Come preannunciato, allora partiamo con un ricordo della figura e del percorso politico di Gianni Cervetti, uno degli ultimi storici dirigenti del Partito Comunista, venuto a mancare all'età di 92 anni. Il 16 novembre del 2022 a Milano venne presentata la riedizione del suo libro L'oro di Mosca, la testimonianza del protagonista. Insieme a Cervetti intervennero in tanti, da De Bortoli a Silvio Ponce, lì a Quartapelle. Noi vi proporremo l'intervento proprio di Gianni Cervetti. Ricordiamo, questo libro di Cervetti venne pubblicato per la prima volta nel 1993 e racconta i rapporti finanziari del PC con il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Gianni Cervetti ricorda appunto le vicende di cui non è stato solo testimone ma anche protagonista. Fu lui infatti che il segretario del PC, fu a lui che il segretario del PC Berlinguer affidò nelle forme caute, cifrate, rispondenti alle necessità, il compito delicato di sganciare finanziariamente il partito dall'orbita sovietica. Dal 75 al 78 Cervetti si dedicò alla non facile impresa e di quegli anni l'oro di Mosca, il libro è la cronaca in un susseguirsi di cifre, dati, luoghi ed altro. Sentiamo allora l'intervento che pronunciò in quell'occasione lo stesso Gianni Cervetti.
1: Abbiamo ascoltato Roberto Mazzotta, Ferruccio, De Bortoli, Silvio Ponce e lì a Quartapelle, oltre che l'intermezzo di qualche mia pagina. Sì, io li vorrei ringraziare tutti e non fatemi dire molto altro su i loro interventi che tutti mi sembrano, i loro interventi o relazioni, non so come chiamarli esattamente, che tutti mi sembrano degni di molta attenzione. Sono state fatte anche attraverso la lettura delle mie

0: immagine, alcune allusioni, perché non ho sempre detto tutte le cose che pensavo e che avevo visto e toccato con mano. Devo dire che questo compito spetta più che a me, che ho modestamente fatto politica e semmai ho scritto un libro di memorie, e ho fatto in questo caso soltanto il memorialista. È compito dello storico andare esattamente ad esaminare le cose come si sono svolte, e alcune cose io ad alcune cose alludo soltanto, e non ed è compito dello storico indagare, e spero che lo si faccia. Per esempio, in qualche frase che del resto è stata letta, si fa balenare l'idea che qualcun altro mi abbia in qualche modo sostituito nel farsi dare qualche soldino dalle fonti precedenti. Ma per fare questo lavoro bisogna essere dei ricercatori, e io non sono un ricercatore e quindi spetta per esempio all'amico Pons, che di questo mestiere si occupa, di cercare di indagare al di là delle mie cose, delle mie possibilità. A questo proposito, anzi, voglio dire che mi sono giunte all'orecchio alcune cose, insomma, per cui questi finanziamenti, seppure in misura diversa, continuavano a giungere ad alcuni. Ma quegli alcuni, e questo lo posso assicurare per conoscenza di cose precisa, non entravano nelle casse del Partito Comunista, ma forse qualche volta entravano persino in qualche cassa, e faccio soltanto questa allusione, diciamo, che serviva a fare una lotta almeno interna al Partito Comunista. Questo però lo dico innanzitutto a Pons, è compito dello storico, io non voglio andare oltre. Voglio chiarire ancora una cosa. Più di 2 anni sono trascorsi tra l'incontro che ebbi con Berlinguer e Chiaromonte, e che è stato citato alla Camera dei Deputati. E vorrei precisare che noi ci incontrammo alla Camera dei Deputati perché eravamo convinti che ci fossero delle orecchie curiose, insomma. E che lì appunto prendemmo quella decisione che doveva rimanere soltanto nota a me che me ne occupavo direttamente e ai due miei interlocutori, uno dei quali era Berlinguer e l'altro era Chiaromonte. Perché facemmo così? Perché eravamo convinti che così va il mondo e che dovevamo prendere questa precauzione. Ma io qui non voglio dire nient'altro. Dico soltanto ancora a Pons che non sono solo convinto, poi questo indagare bene è compito degli storici, ecco. Io ho fatto qualche allusione e deve essere verificata questa mia allusione a ciò che è seguito, ma io posso garantire che tra la fonte, cioè tra la fonte sovietica esattamente Ponomariov e le casse del partito, del casse che io fino al di cui mi occupavo esattamente fino al 78. Poi non me ne sono occupato oltre perché ho cambiato lavoro nel 78 e pur rimanendo nella direzione del partito non avevo più questi compiti operativi e qui vi racconto una piccola storia che non so se ho mai detto con questa chiarezza, ma questo per compensare la nebulosità delle cose precedenti. Quando chiusi, che era l'inizio del 78, esattamente il mese di gennaio, poi rimasi ancora per qualche mese nella segreteria e fino al successivo congresso. Dopodiché al congresso io decisi di tornare a Milano, innanzitutto per due ragioni che riguardavano non me ma mio figlio che è qui presente e mia moglie, perché loro due avevano, come dire, il desiderio di tornare a Milano. Guardate, mio figlio quando fu a Roma si portò, voi forse sapete che io sono un appassionato di bibliofilia, si portò dei volumi e molti di Carlo Porta e di altri e di altri autori milanesi e se li leggeva non tanto di nascosto ma confondendoli con altri libri se li leggeva e se li imparava quasi a memoria per ricordarsi del dialetto milanese. Non c'è bisogno che vi racconti di mia moglie, che era legata, aveva le sue radici qui, era nata, come ricordava sempre Marcora, a Baggio, e che quindi non era più milanese di tanti altri, insomma, e quindi volevano tornare e io dovevo tornare a Milano, e chiesi appunto questa cosa a Chiaromonte, che diceva: ma resta qui, che tu devi fai con me il responsabile economico del partito, poi io ti lascio l'incarico a te, non me ne voglio più occupare. Io gli dissi: guarda Gerardo, noi due andiamo d'accordo, siamo persino amici, oltre che compagni di partito, siamo anche amici, ma tra me e te, per andare d'accordo fino in fondo, bisogna mettere 600 chilometri di distanza. E così è stato. Berlinguer cercò di convincermi e non so che cosa gli risposi. Poi lui dopo qualche anno tornò e mi chiese prima me lo chiese Natta e poi me lo chiese anche lui di andare in Europa, e io non ne volevo sapere neanche di questa cosa, ma a Natta gli risposi con una lettera che io stavo bene dove ero e mi piaceva stare, e poi le cose sono andate diversamente perché me l'ha chiesto Berlinguer, e allora era costume che al segretario del partito non si poteva dire di no, e accettai, però a condizione di rimanere sempre a Milano, e infatti mi sobbarcavo questi viaggi Milano-Bruxelles o Milano-Strasburgo tutte le settimane, e poi dovevo andare a Roma anche alle riunioni della direzione, e quindi era una vita un pochettino travagliata, ma non mi è dispiaciuta neanche quella avventura, tanto più che in quelle elezioni che in cui io fui eletto a questo incarico, Berlinguer era l'84, sapete come è finito. Lui mi disse: guarda, vengo anch'io in Europa, voglio lasciare, e questo mi convinse, vabbè, andiamo tutti e due assieme in Europa, ma e farò anche questo lavoro, però io rimango a Milano, perché forse sono un milanese un po' testardo, ecco, e quindi ho voluto rimanere qui nella mia città. Potrei raccontarvi tante altre storielle, potrei dirvi di Cossiga, come Cossiga volle nella presentazione di questo libretto 30 anni fa, volle sostenere, volle venire in aiuto, diciamo, alle mie parole, e mi disse sì, che questo era anche vero, perché anche lui gli avevano detto che ricevavamo i soldi, e gli aveva detto: ma questi soldi entrano? E loro gli dissero, questi dei servizi gli dissero di sì, e lui gli rispose: lasciate allora pure che entrino questi soldi. Vi ho raccontato qualche piccola avventura e qualche pagina Qui voglio terminare concedendo la parola a un'altra mia passione, alla musica, per pochi minuti, e però non posso dimenticare che qui c'è una persona che proprio oggi compie gli anni, e quindi gli facciamo tanti auguri. E così ho terminato di fare il mio compito, e vi ringrazio.
1: Radio Radicale era la voce di Gianni Cervetti in occasione della presentazione a Milano il 16 novembre del 2022 della riedizione del suo libro L'ora di Mosca, la testimonianza di un protagonista. Restiamo sulla figura e sui percorsi politici di Gianni Cervetti. Il 1 ottobre 2021 a Roma, presso la Sala Capitolare, presso il chiostro di Santa Maria della Misericordia a Roma, in Piazza della Minerva, ci fu un convegno in ricordo della figura di Emanuele Macaluso, convegno dal titolo Una vita nella sinistra. C'erano tante autorità, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'intervento del Presidente del Senato Casellati, la relazione di Giuliano Amato. Ebbene, noi vi vogliamo proporre in quell'occasione l'intervento che pronunciò proprio Gianni Cervetti in ricordo di Emanuele Macaluso.
0: Ho incontrato e conosciuto Emanuele Macaluso nei lontani anni 50 del secolo scorso. Io ero studente all'Università di Mosca, inviato dal partito, ed egli vi venne in visita, città e università, assieme a Giancarlo Pajetta. Allora furono protagonisti di un siparietto in cui Pajetta accusò Vittorio Strada, specializzando in letteratura russa presso quell'università, presso quell'ateneo, di, testuale, sputare nel piatto dove mangiava per presunte posizioni antisovietiche. Macaluso, al contrario, ne prese poi le difese con l'argomento che in fondo Vittorio Strada criticava l'URSS usando un decimo degli argomenti che lo stesso Pajetta era solito adoperare nei confronti della realtà sovietica. Laureatomi e tornato in Italia, ebbi modo di incrociare Emanuele in alcune riunioni di partito. Erano i primi anni 60. In quelle riunioni avemmo modo di partecipare io, giovane di bottega, ed egli, membro della segreteria nazionale del PCI e responsabile della commissione di organizzazione. In particolare ricordo una discussione che si svolse nella federazione milanese del PCI, presente Macaluso, a proposito dell'atteggiamento da tenere nei confronti della sinistra socialista, allora definita un po' sprezzantemente dei carristi, per l'atteggiamento favorevole da essa tenuto, al contrario di quello, come noto, di condanna del PCI, verso l'intervento sovietico in Cecoslovacchia. Mentre l'Unità aveva pubblicato un articolo a firma Berlinguer in cui si criticava il proposito di scissioni, della sinistra socialista, e la si invitava a recedere e a rimanere nel PSI. Io di contro sostenni un po' giovanilmente la loro libertà di decidere e scegliere come preferivano e più gli aggradiva. Mi aspettavo che Emanuele, di cui conoscevo lo spirito libertario, acconsentisse con me, e invece egli ribadì la posizione ufficiale. Fu per me una lezione di come si doveva stare bene o male in quel partito. Poi molta acqua scorse anche dalle nostre parti e ci ritrovammo, soprattutto si ritrovò Emanuele a condurre nuove battaglie e da parte sua con spirito immutato, talché fu per lui naturale approdare alla corrente, o meglio, così allora si chiamava, componente riformista, come appunto la si definì ufficialmente, forse per un residuo spirito critico ma unitario. In lui rimase viva, anzi si rafforzò l'avversione ad ogni minimo cedimento intellettuale e pratico, non solo di tipo massimalistico, ma altresì e soprattutto nei confronti di qualsiasi tendenza al compromesso con forme di giustizialismo comunque mascherato. Da questo punto di vista, e non solo, fu un vero garantista. Così bisogna interpretare come si espresse, questa mattina ne abbiamo, e oggi anche ne abbiamo parlato molto, su Giulio Andreotti, nei suoi libri appunto su Stato e Mafia. In tale atteggiamento e comportamento si distinse, forse assieme al da tempo compianto Chiaromonte, Gerardo Chiaromonte, anche nel gruppetto dei dirigenti riformisti, formato, oltre che da loro due, da Napolitano, Pellicani e da me, con Giovanni Matteoli, che fungeva da segretario organizzatore. Lo testimoniano altresì le sue amicizie intellettuali, come quelle con Fiandac e lo stesso Sciascia, e anche con Emma Bonino. Sì. Diede sempre prova di ciò, vale a dire di spirito libertario e garantismo, fin dagli anni giovanili, ma ancor più nella maturità e appunto nei suoi libri e nelle sue avventure giornalistiche e di direttore di riviste che lo impegnarono negli ultimi anni della sua attività. Sembrò anzi in quegli anni riconsiderare qualche atto compiuto in età tra la giovanile e la matura, se in un convegno a Milano sulla figura di Giorgio Amendola, che pure era stato critico nei suoi confronti, è noto, sono note le sue critiche, volle rivalutarne l'opera. Oggi la pubblicistica storiografica rende al Giorgione il dovuto, come testimonia un bel saggio di Silvio Pons, I comunisti e gli altri. Allora non era così. Amendola, nel sostenere 1962 tra l'altro, cito testualmente, una così diceva Amendola, una politica unitaria verso i partiti socialdemocratici e la pubblicità del dissenso, così anche se espresse, si ebbe l'aspro rimbrotto di Togliatti e non fu né la prima né l'ultima volta con i segretari del suo partito. Io poi, ritornando a Macaluso, ho con Emanuele un debito personale di riconoscenza, perché se a me capitò di incappare nelle spire del famoso pool di magistrati milanesi, Emanuele fu colui che venne ad affrontarli in qualità di testimoni a discarico. E quando il travaglio si risolse positivamente, il mio travaglio si risolse positivamente, fu il primo a rallegrarsene pubblicamente. In quegli anni e in seguito cercai di accompagnarlo nelle ultime sue avventure politico-giornaliste e giornalistiche, quando diede vita a una rivista che riprendeva non a caso e un po' provocatoriamente il vecchio titolo di una testata socialdemocratica di Giuseppe Saragat, come concordò con il suo amico Rino Formica, socialismo, che diventò poi le ragioni del socialismo, come ricorda anche bene Enrico Morando. Lo seguì in altre analoghe occasioni, ad esempio quando si impegnò riformista, lasciandone poi la direzione a Paolo Franchi, e continuando a collaborare con le inconfondibili graffianti sue rubriche degni della migliore tradizione giornalistica e circondandosi di nuove vecchie energie. Marcello Del Bosco, che è qui, ha parlato stamattina. Né dimenticò mai la propria terra, dove ogni tanto ritornava per rinverdire ricordi giovanili e ribadire capisaldi della propria esperienza, come fu per Portella della Ginestra e per ricevere la laurea ad honorem all'Università di Catania, cosa che peraltro va ben ricordata. Né tralasciò di pubblicare libri come quello scritto a quattro mani con Claudio Petroccioli e altri pregevoli lavori. Non mancarono le amarezze, come per la prematura morte del figlio Pompeo. Gli furono vicini l'altro figlio e lo sostenne la preziosa la collaborazione della moglie Enza. Soprattutto negli ultimi tempi diceva a bassa voce e giustamente di essere un estimatore di Togliatti e di Vittorio, unendo in questo binomio l'apprezzamento per una vicenda, la sua, e per una più vasta storia. Così io ricordo Emanuele e le sue visioni politiche, oltre che la sua bella opera e personalità. Vi ringrazio.
1: A Radio Radicale era l'intervento di Gianni Cervetti in ricordo di Emanuele Macaluso, intervento che Cervetti pronunciò il 1 ottobre 2021 a Roma presso la Sala Capitolare, presso il chiostro di Santa Maria della Misericordia. Piazza della Minerva. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione, chiudiamo questa prima parte dedicata a Gianni Cervetti, ci spostiamo dal punto di vista del tempo al 7 maggio, alla giornata di ieri, 7 maggio 2026, restiamo a Roma però, Sala Carotini in Nasseria, vi proponiamo un dibattito dal titolo La specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nell'innovazione del Servizio Sanitario Nazionale. Sentiremo un'introduzione di Diego Catania, presidente della FNO, TSRM, PSTRP, Massimiliano Contesini, componente del comitato centrale della FNO, TSRM, PSTRP, poi alcuni interventi istituzionali, quello del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, poi Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari Sociali del Senato, Paola Mancini, componente della Commissione Affari Sociali al Senato, Luana Zanella, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, poi Andrea Quartini, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ilenia Zambito, segretaria della Commissione Affari Sociali al Senato, Mariella Mainolfi, direttore generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute. Poi sentiremo Federico Lega, professore al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute all'Università Statale di Milano. Sentiremo Raffaele Laman, direttore SOC, attività diagnostiche di laboratorio. E poi Secondo Barbera, direttore SC di PSA SL di Vercelli, Enrica Tidone, dirigente professione sanitaria della prevenzione a TS Città Metropolitana di Milano, Mirko Mazzurana, direttore della direzione della prevenzione sanitaria al Dipartimento di Prevenzione ASUIT di Trento, e poi ancora Massimo Romanelli, Patrizia De Cosimo, Massimo Mazzieri, Carlo Bolzonello, e inoltre gli interventi di Massimiliano Federica, Elenia Malavasi, Marta Schifone, Orfeo Mazzella, Maria Cristina Cantù. Questi gli interventi che compongono questo dibattito che vi vogliamo proporre sulla specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nella innovazione del Servizio Sanitario Nazionale. Buon ascolto.
2: Allora, intanto un grazie a tutti quanti. Vedo qui in platea molti presidenti di ordini, presidenti di commissioni d'albo e anche componenti dei consigli direttivi, e questo mi fa molto piacere. Questa iniziativa è un'iniziativa della Federazione Nazionale, ma soprattutto un'iniziativa della senatrice Paola Mancini, che è qua appunto alla mia destra, un'iniziativa che vuole, che intende e che vuole dare valore alle nostre professioni sanitarie, alle nostre aree, aree della tecnica sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione. È un'iniziativa focalizzata soprattutto sulla dirigenza. La dirigenza intesa nel nostro immaginario collettivo come governance di sistemi, e noi riteniamo che rispetto al sistema sanitario nazionale le nostre professioni sanitarie possono dire la loro, però se occupano posizioni in cui dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle risorse, quindi anche della gestione delle risorse che il sistema sanitario nazionale, regionale mette a disposizione, possono dire la loro appunto dicendo e con il coinvolgimento all'interno dei tavoli tecnici che possono essere strutturati in regione, nelle varie regioni, ma anche al Ministero. Ecco, quindi accogliamo con grande auspicio, soprattutto perché siamo collegati anche con tanti iscritti che ci stanno seguendo, accogliamo con grande auspicio questa apertura dei decisori, di un senatore della Repubblica verso questa nostra iniziativa. Grazie di essere qua, do la parola appunto a Paola Mancini, la senatrice Paola Mancini, per appunto un suo intervento. Grazie.
3: No, grazie a voi di aver approfittato, colto questa occasione che grazie alla conoscenza col Presidente e con l'amico Alberto abbiamo deciso proprio di mettere in campo, perché il tema è un tema di interesse nazionale. Noi sappiamo oggi che andiamo incontro a dinamiche che vedono una popolazione sempre che invecchia sempre più, quindi con una cronicità che è costante e quindi a questa noi dobbiamo dare risposta. In un servizio sanitario che sicuramente è di eccellenza e nessuno lo deve mai dimenticare, ma che comunque sconta problematiche legate a, diciamo, quello che era stata un'ideazione non legata poi allo sviluppo che ha avuto la nostra popolazione, la nostra nazione in generale. Pertanto oggi il fatto di essere qui con le professioni tecniche che hanno e continuano e dovranno sempre più dare un supporto importante e centrale è fondamentale. È fondamentale soprattutto, come diceva il Presidente giustamente, nella governance, perché quando si progetta come ci deve essere lo sviluppo di tutte poi le professioni e in tutti i vari campi, ci deve essere chi ha una visione completa e soprattutto competente, cioè la competenza settoriale. Quindi il fatto di oggi prevedere un'organizzazione che sia costituita su dipartimenti, che sia quindi motivata e legata a una formazione altissima, anche che guardi a contesti europei, quindi adeguata e non solo che si limiti al nostro territorio nazionale, ma che faccia collegamento poi che sia in uno sviluppo molto più ampio, è fondamentale. E a lato di questa bisogna prevedere poi una sorta di adeguamento anche contrattuale, perché a fronte di una professione ci deve essere un adeguamento contrattuale che vada a privilegiare il merito e le competenze e che sia collegato a un sistema formativo, quindi tutto questo devono essere intrecciati e lo si deve fare insieme, lo si deve fare con il tavolo delle istituzioni, lo si deve fare attraverso un processo che sia sostenibile, perché al fianco della dirigenza ci devono essere gli operatori e quindi deve essere tutta questa struttura che io sono disponibile a parlarne insieme. Noi abbiamo temi importantissimi da discutere, temi che riguardano voi, che riguardano il vostro futuro, che riguardano un futuro anche post lavorativo, non dimentichiamolo, abbiamo a volte parlato anche della vostra previdenza, che non è un tema così, come dire, da sottovalutare, e pertanto insomma mi troverete al vostro fianco, perché io ritengo che oggi le competenze che voi avete dimostrato in tutti questi anni sono da mettere a sistema, a frutto, e non da considerare a volte inferiori rispetto ad altre. Grazie.
4: Bene, allora ringrazio sia il Presidente sia l'Onorevole Mancini, diciamo, per aver ospitato questa occasione, questo importante, diciamo, momento di confronto. E diciamo, ho l'onore o l'onere di entrare nel vivo, diciamo, della mattinata. Perché il focus della mattinata riguarda in particolare un bilancio a 25 anni dalla legge 251 del 2000. Quindi il focus che faremo questa mattina riguarderà nello specifico la direzione delle professioni sanitarie, ma in particolare quelli che sono le figure tecniche della riabilitazione e della prevenzione che riguardano la nostra federazione. Cioè il gruppo di lavoro, diciamo, che si è costituito in seno alla federazione è un gruppo di lavoro di dirigenti che rappresenta tutte le aree regionali e che in questa mattina cercherà di chiaramente nel breve tempo che abbiamo di focalizzare quelli che sono gli elementi reali di come questa legge della 251 del 2000 si è manifestata e come si è, diciamo, attivata e costituita nelle varie regioni, facendo anche un focus sull'Europa, quindi cogliendo il collegamento che faceva l'onorevole. Direi che per quanto riguarda la nostra federazione è di particolare interesse focalizzare che la dirigenza delle professioni sanitarie in questo caso non riguarda una professione ma ben 18 professioni, quindi anche diciamo, i modelli organizzativi e l'attuazione ha avuto delle differenze sostanziali anche legate alla tipologia di professioni. Chiaramente, perché abbiamo deciso di fare questo evento in Senato? Perché le sfide che dobbiamo affrontare, quindi l'invecchiamento della popolazione, la cronicità, ma parlando di dirigenza, abbiamo una grossa sfida, cioè che è la retention dei professionisti sanitari. Quindi la dirigenza è una delle leve anche di, diciamo, percorso di carriera e anche di leva sul comparto, sui professionisti, per mantenere, diciamo, i professionisti nel sistema sanitario nazionale. Io non andrei oltre, darei la parola se siamo al professor Lega, che ci darà un'introduzione, diciamo, normativa, giuridica, su quella che è la formazione e comunque lo sviluppo della dirigenza delle professioni sanitarie. Grazie.
5: Allora, prima di tutto buongiorno a tutti quanti. Grazie Presidente per l'invito, grazie alla senatrice Paola Mancini per l'organizzazione. A volte mi chiedo perché accetto certi inviti che mi mettono poi in gravissima difficoltà nel dire cose che hanno molta sensibilità, ma cercherò di essere...
6: Ha delle slide?
5: No, delle slide. Vado, non abbraccio perché sono preparato, ma vado a voce. Così non lascio tracce che possono essere...
3: È tutto registrato,
5: sicuramente. A parte le battute, no? È sempre molto, molto complicato affrontare temi che hanno evidentemente grande sensibilità istituzionale, ma anche grande rilievo rispetto al futuro di ogni singola regione, azienda, SSN. Parto dai dati. I dati li conoscete tutti quanti, no? Circa 700 dirigenti in giro per il sistema, l'80% sono di provenienza infermieristica, una situazione anche di disparità in termini, diciamo, di volumi tra nord, centro e sud, che è anche frutto ovviamente di una storia, di una cultura, di un investimento che sono stati fatti. Quindi sicuramente se uno guarda i dati ci sono degli elementi su cui riflettere in termini di cosa si può fare per creare maggiore capacità e opportunità per il mondo delle professioni sanitarie non infermieristiche nel scalare le organizzazioni dal punto di vista dirigenziale. E quindi il tema di quali possono essere le strategie e le modalità con cui affermare quel livello dirigenziale. Però prima devo fare qualche premessa, perché per venire qua mi sono letto tutto quello che negli ultimi, diciamo, 6-7 mesi è circolato nel dibattito. Volevo però fare qualche chiosa. Se io faccio lo scienziato per un secondo, se prendo la proporzionalità tra i professionisti che lavorano nell'SSN e i dirigenti, non siamo così lontani da un sistema proporzionale. Gli infermieri sono circa il 70% delle professioni sanitarie, hanno l'80% dei dirigenti, quindi uno potrebbe cominciare a dire: ma che problema c'è? Tutto sommato, le cose si stanno muovendo come dovrebbero. Poi lo dico perché questo è esattamente quello che passa nella testa di un direttore generale di un'azienda sanitaria o di un dirigente delle professioni sanitarie della regione, che per convincerlo che c'è un problema devi guardare i fatti. Numero due, era assolutamente probabile che scalassero prima gli infermieri, non tanto perché sono potenti e tanti, anche per quello ovviamente, ma anche perché se devi scegliere dei profili capaci è più facile pescare profili capaci dove ci sono il 70% delle persone che non dove ce ne sono il 30%, e dove chiaramente c'è stata anche, terzo punto, una storia di investimento che nasce quasi 15 anni fa in termini di formazione manageriale spinta, perché io ho avuto la fortuna di lavorare per 20 anni in Bocconi e mi ricordo che già nel 2005-2006 organizzavamo i corsi per il SNOPI e per la formazione manageriale di quelli che loro volevano spingere come i quadri che avrebbero popolato l'organizzazione. Quindi non è casuale quello che è avvenuto, è causale perché c'è una storia. E poi lo dico proprio perché voglio essere onesto, Diego mi conosce, sa che dico sempre le cose come stanno. Un altro problema che voi avete è che le direzioni aziendali oggi pensano che i vostri professionisti sono i più a rischio rispetto all'innovazione tecnologica, perché automazione, robotizzazione, intelligenze artificiali avranno prima un impatto sul mondo tecnico, poi sul mondo infermieristico. Okay? E quindi uno dice: se devo fare dei nuovi se devo investire sulle nuove dirigenze, investo sulla dirigenza dove presumo che i professionisti sanitari rimarranno in numero cospicuo rispetto a quelli dove invece ho delle sensazioni che ci possono essere dei restringimenti. Okay? Quindi bisogna lavorare su, partendo dal fatto che le premesse concettuali che girano nel sistema sono queste. Poi c'è una retorica, nessuno lo dice apertamente, perché certe cose non le puoi dire per questioni di consenso, di, diciamo, anche di eleganza istituzionale, ma sotto traccia nel vissuto passano questi ragionamenti. Quello che sto dicendo, però sappiate tutti quanti, quando oggi lavoro con i colleghi della medicina di laboratorio, con quelli della radiologia, con quelli in generale, c'è una preoccupazione sul fatto che effettivamente stanno arrivando delle tecnologie che faranno un po' di sostituzione, anche per l'infermiere, perché adesso la venopuntura con robot ovviamente toglierà un pezzo al mondo degli infermieri, però insomma ci sono delle riflessioni da fare. Quinta premessa, e concludo, poi vado su alcune riflessioni e suggestioni che volevo lasciarvi, è questa. Se io penso per un secondo all'organizzazione dalla prospettiva di metodologo, io inizio a lavorare nel 95-96, ho visto questi 30 anni di sanità, le cose sono cambiate significativamente, ho iniziato che non c'era ancora quella che noi oggi chiamiamo aziendalizzazione, quelle organizzazioni sanitarie erano delle bellissime anarchie organizzative in cui ognuno si organizzava come meglio credeva. Ci sono ancora pezzi d'Italia dove c'è una discreta, come dire, variabilità nel modo con cui funzionano le organizzazioni, però passi sono stati fatti avanti, ma quello che io vedevo che nel 95-96, l'ho razionalizzato dopo crescendo e capendo le cose meglio, che le organizzazioni erano costruite sulle persone. Cioè i modelli organizzativi venivano costruiti sulle persone. Organizzativamente, quando tu devi fare le scelte organizzative, ti trovi sempre dentro un triangolo, e quando c'è un triangolo, come canta Renato Zero, c'è sempre qualche bordello, qualche casino, scusate il termine poco elegante, ma che succede? Perché questo triangolo è fatto da tre dimensioni. Una dimensione è la strategia, questo è il paradigma base, io mi organizzo e quindi scelgo ad esempio i livelli dirigenziali e i silos piuttosto che le scatole, piuttosto che le linee trasversali che mi servono, perché ho da portare a casa delle priorità strategiche. Una seconda ambito, il secondo angolo del triangolo è legato all'ambiente. Certe scelte organizzative me le condiziona l'ambiente esterno, perché i professionisti sono stati magari bravi a scrivere certe cose, sono arrivati a normare o a indirizzare in un certo tempo, e quindi quella discrezionalità organizzativa mi è tolta dall'ambiente esterno che mi obbliga a fare una certa scelta. Il terzo lato del triangolo sono le persone. Le persone premono dentro l'organizzazione per avere nell'organizzazione soddisfazione in termini di riconoscimento, carriera, soldi, quello che volete, insomma, status e visibilità. Partiamo con un mondo sanitario in cui le aziende sanitarie, quelle che chiamavamo una volta USL e poi abbiamo precedentemente chiamato aziende, erano costruite prevalentemente sulle persone e in parte sull'ambiente. Stiamo cercando di costruirle un po' di più sulla strategia e un po' meno sulle altre due dimensioni. Però è chiaro che è sempre in tensione, perché è evidente che tu usi anche l'organizzazione, questo è quello che chiamiamo un po' di trasposizione mezzi fini, usi anche l'organizzazione per dare soddisfazione alle persone, e anche perché nel nostro sistema pubblico i soldi sono ancora molto legati all'organizzazione e quindi inevitabilmente c'è una tensione, una pressione molto, molto alta. Però io da organizzativista adesso faccio qualche riflessione che parte dal presupposto che io metto al primo punto il problema strategico e gli altri due li metto in seconda battuta, e quindi comincio a dire quali secondo me sono le strade per costruire una narrativa che potrebbe diventare convincente nei confronti di un sistema regionale o di una direzione aziendale, per dire perché dobbiamo investire creare le opportunità perché tutte le professioni trovino degli sbocchi, dei canali per arrivare ai livelli dirigenziali in maniera adeguata a quelle che sono da un lato le potenzialità che hanno e dall'altra parte le necessità che le aziende hanno. Allora, il primo punto lo citava prima la senatrice Paola Mancini, è tutte le aziende sanitarie oggi hanno una dimensione, tranne le boutique, gli RCCS, quelli piccolini, ma tranne casi limite tutte le altre aziende hanno dimensioni ormai molto significative. E quindi inevitabilmente hanno un problema che tecnicamente si chiama di ampiezza del controllo, cioè devono in qualche maniera creare i grappoli, cioè mettere una linea intermedia, perché il rapporto un direttore o una direzione a 100-150 dirigenti di line, come li chiamo, con di struttura complessa, diventa ingestibile. Quindi c'è il tentativo crescente di rafforzare la linea intermedia, quella dei dipartimenti e quella dei distretti. Non solo c'è questo tentativo di rafforzare le linee intermedie, c'è anche il tentativo di inserire delle linee trasversali, perché tu hai comunque sempre più il bisogno, soprattutto su geografie molto ampie, come molte delle nostre ASL hanno, di creare dei tensori che chiamiamo programmi, chiamiamo linee di servizio cliniche, chiamiamo con, a volte dipartimenti funzionali, insomma chiamiamo con vari nomi, ma che cercano in qualche maniera di ricomporre i comportamenti professionali, di definire degli standard. Allora, la prima questione è, prima ancora, come io dal mio punto di vista, prima ancora che in qualche maniera spingere per avere a livello centrale la settorializzazione delle professioni, io vorrei chiarire che su alcuni dipartimenti, su alcune linee di programma ci dovrebbe essere invece un dirigente che rappresenta la professione dominante in quell'ambito organizzativo o in quella linea di programma, perché quello è il primo terreno su cui io posso in qualche maniera costruire una narrativa convincente, che dico devi darmi una mano a costruire una funzione dirigenziale di questa professione, perché lì dentro ci lavorano in maniera dominante prevalentemente i professionisti della mia professione, e su questo non c'è nessuna, diciamo, direzione aziendale che potrebbe obiettare non hai ragione, perché o non ha nessun senso avere una competenza professionale come punto di partenza. Noi diciamo sempre, per diventare dei buoni dirigenti nei mondi professionali devi avere due condizioni: prima devi sapere di cosa parli, perché i qua l'autorevolezza no, quindi devi essere esperto della materia; due, devi costruirti le capacità di leadership. E quindi il ragionamento che volevo, insomma, condividere con voi, la prima cosa è quella di riuscire a spingere in quella direzione, identificando negli attuali assetti organizzativi quali secondo voi sono i livelli intermedi sui quali c'è la possibilità di arrivare al riconoscimento di una funzione dirigenziale. Ora, la domanda immediatamente successiva, che però una direzione aziendale farebbe, dire: ma perché un dirigente non ha un incarico di funzione o una posizione organizzativa? E allora la domanda che ci dobbiamo porre è: cosa distingue un incarico di funzione, una posizione organizzativa, da un dirigente? E lì io la leggo così, dico, se poi parlo con le direzioni aziendali con cui riesco a lavorare, dicono: io, se prendo un dirigente, ho bisogno di uno che mi trasformi le cose, non che faccia il prestatore d'opera, perché turni e servizi li faccio fare all'incarico di funzione, ma un dirigente deve arrivare con una visione trasformativa, deve dirmi: io prendo questa roba, in 5 anni te la rivolto così, non te la gestisco come fosse il mio orticello che è sul consenso, ma vengo e tra 5 anni ti riconsegno una struttura che ha magari anche meno personale, non di più, che lavora diversamente e che si è integrato, che ha fatto cose trasformative. Se non è così, dico, allora mi tengo un incarico di funzione, gli faccio fare tutti i servizi, mi mette le top, fa quello che deve fare e mi gioco la cartuccia, quelle poche che ho della dirigenza, su altri ambiti dove penso ci sia più interesse. Questa roba, cioè, se non vi mettete nella testa di chi sta dall'altra parte, diventa difficile. Poi uno può dire: posso arrivare a ottenere le cose perché arrivo dall'ambiente, quindi ho tolto l'ambiente, perché è chiaro che voi potreste essere molto bravi e riuscire a normare il fatto che ogni azienda dovrà avere un silos di un certo tipo e quant'altro. Sposerò a quel punto la causa e troverò la causa e troverò il modo di, se vengo chiamato a lavorare nelle aziende, di fare in modo che ciò avvenga e che avvenga nel modo funzionale. Ma se non è l'ambiente, se parliamo di strategia, parliamo di relazioni interne all'organizzazione, ai sistemi regionali, io partirei da questo ragionamento. Poi, se uno ci riesce, quelli diventano luoghi dove uno può essere notato e domani scala e diventa il direttore delle professioni, il direttore dell'assistenza, perché c'è sempre un passaggio, come dire, dentro l'organizzazione, dice: ho fatto 3 anni il dirigente del dipartimento, del distretto sulla parte professioni, questo lavora benissimo. Guardate che le direzioni non sono matte, se vedono uno che lavora bene alla prima occasione dico: questo me lo porto su, perché devo più ho la squadra forte. Adesso c'è sempre, come dire, i direttori farfalloni, quelli incompetenti, ci sono anche quelli che magari non sono così interessati, però c'è una quota importante di direzione aziendale che veramente sente la responsabilità di portare a casa i risultati, che quindi se si può circondare e trovare dei buoni dirigenti che prendono in mano le professioni sanitarie o come a volte li chiamiamo l'assistenza in generale, tutto il mondo non è una cosa banale. Secondo punto che volevo, seconda suggestione, credo che sia importante anche quello di individuare all'interno del sistema di dirigenza tra incarichi professionali e incarichi gestionali che ogni professione in qualche maniera cerchi di aiutare la costruzione di quelli che possono essere sentieri di carriera sugli incarichi professionali. Dire se io, facciamo per ipotesi, se io do a ogni azienda 3 cartucce da giocarsi per

Michelangelo di quella professione. Quali sono i Michelangeli delle vostre professioni? Io posso dirvi quali sono quelli in cardiochirurgia, posso dirvi quali sono quelli in chirurgia vascolare, posso dirvi quelli che sono, perché il mondo medico questa operazione un po' l'ha già fatta, perché ha dovuto farla, perché l'applicazione del contratto e la dirigenza ormai ha 20 anni alle spalle e quindi chiunque dentro l'azienda deve dire devo dare un'alta professionalità, deve giustificare perché dà un'altissima professionalità o dà un incarico di alta specializzazione, ed è un po' più facile. Un po' più complesso per me rimane il tema rispetto alle professioni, ma fare dare questo tipo di indicazioni potrebbe essere secondo me molto importante, perché se non altro apre rispetto alle direzioni la possibilità di avere, diciamo, una sorta di oggettività sulla base del quale dare degli incarichi che altrimenti sono dei terreni contendibili molto, molto scivolosi dentro le organizzazioni, molto, molto complicati da giustificare. Terza cosa, le linee trasversali. Credo anche qua uno dei temi con cui vi confrontate, potreste confrontarvi, che potrebbe aprire degli spazi sempre per arrivare a una dirigenza sulle linee intermedie, prima ancora che dentro, diciamo, la cabina di regia. Non sto dicendo che non deve essere un obiettivo, deve essere certamente un obiettivo ambizioso, però per me quello non è più un terreno professionale, è un terreno diciamo veramente di leadership trasversale. Cioè io se porto qualcuno in direzione aziendale, i direttori generali che conosco, che stimo, se portano qualcuno in direzione aziendale non è che dicono lo porto perché sa di tecnica, sa di prevenzione, lo porto perché mi serve, perché sa gestire le persone. Sotto invece, sulla linea che si occupa magari della longevità in salute, che mette assieme i direttori di distretto con magari i professionisti della prevenzione, su quella linea invece voglio avere magari un dirigente professionale che ha delle competenze specifiche, mi aiuta a costruire i programmi della longevità in salute. Quella roba lì ed è uno che deve avere visione e capacità, perché se lo metto insieme magari al geriatra, a cui do in mano il programma longevità in salute, che mi mette attorno al tavolo i 3-4 direttori di distretto, che mi fa lavorare assieme quelli che si occupano di prevenzione dentro il dipartimento della prevenzione, che mi fa lavorare assieme a loro magari le unità operative ospedaliere, che hanno la responsabilità di gestire l'ospedale di comunità, piuttosto quella roba lì, cioè, è una visione diversa. E dice, perché prendo te? Prendo te perché? Cioè, mi dai una mano. Allora, quali sono questi programmi trasversali o queste funzioni dirigenziali che potrebbero aiutare l'organizzazione a diventare meglio di quello che è oggi? Ieri ero in Liguria, loro hanno esattamente questo problema. Sapete che hanno fatto l'unificazione delle 5 ASL nell'unica grande ATS, ed è chiaro che il disegno organizzativo che sta uscendo è un disegno a matrice. Ci sono i macro distretti e silos, ma poi ci sono delle linee trasversali che devono fare in modo che i 3 distretti lavorino coordinati tra di loro nel portare avanti le progettualità che fanno sì che l'anziano che vive nella zona A non abbia, diciamo, diseguaglianze troppo forti in termini di accessibilità o di programmi a disposizione per invecchiare in salute. Io peraltro cambierei anche, smetterei di parlare di cronicità, perché il nostro problema non è gestire la cronicità, è gestire la longevità in salute, questo è un altro tema. Ultima cosa, e poi mi taccio, torno al tema cosa distingue un incarico di funzione da un dirigente. Non è un tema di competenza professionale. Competenza professionale la do per scontata. È un tema di come io riesco a generare valore per la mia organizzazione. E cosa vuol dire generare valore? Vuol dire come riesce a generare 3 cose, a fare innovazione, quindi a essere un innovatore, uno che ha delle idee, che le porta sul tavolo e che poi le porta anche a casa, come riesci a cambiare la cultura, il modo di pensare delle persone con cui lavori, a produrre quindi magari una cultura che sia più orientata almeno al difensivo e più invece al proattivo, perché un'altra delle grandi questioni che avete nella vostra organizzazione ovviamente che una quota non indifferente delle persone si nasconde più prima ancora che quelli che arrivano. Tutti vorremmo avere dei collaboratori che tutti i giorni arrivano e ti dicono, addirittura ti spiegano cosa dovresti fare tu, no, sarebbe meraviglioso, ma la maggior parte della gente aspetta che tu gli dica qualcosa cosa deve fare, o fa il minimo del... Adesso sono cattivo, so ovviamente, però ecco, non è che ci sia tutta questa gente che alza la mano e dica quando è che facciamo qualcosa di nuovo, oppure...

0: che cambiamo il nostro piano. E tre, crei identità e squadra, appartenenza, quindi avere, come diceva prima, forse l'accennava Diego, avere dei dirigenti che siano in grado di produrre, anche la senatrice lo diceva prima, che siano in grado di produrre attrazione, retention e motivazione nelle persone. Quindi io potrei anche suggerirvi di fare un processo di questo tipo. Dico, dentro le vostre aziende avete individuato 3-4 persone talentuose che potrebbero ambire a diventare dirigenti, fateli costruire un progetto, una proposta di valore da presentare alla direzione. Dice, perché dovresti farmi dirigente? Te lo scrivo io perché dovresti farmi dirigente, perché se mi dai la dirigenza su quella posizione, su quell'ambito organizzativo, io ti faccio queste cose, la mia proposta di valore. Mi impegno i prossimi 4 anni a portare a casa questo tipo di risultati. Ti faccio vedere che ho capito che abbiamo dei cruci con cui, con cui ci dobbiamo confrontare, che ho un progetto da proporre, che mi prendo un impegno e responsabilità e che libererò energie, creerò insomma quella roba, quella scintilla che farà lavorare meglio l'organizzazione. In ultima analisi, perché e concludo, nel mondo delle aziende, le imprese, quando selezionano un dirigente vanno a testare una cosa, l'ambiziosità che quella persona ha. E gli chiedono, quali sono le tue ambizioni? Perché dovresti venire a dirigere? Che tipo di impronta vuoi lasciare dietro di te? Se io ti faccio dirigente tra 3 anni, che cosa posso, guardandomi indietro, dire ho fatto bene a farlo perché sarei stato capace di fare qualcosa che altrimenti non sarebbe successo se non ti avessi nominato e dato i poteri, chiaramente le responsabilità connesse a essere dirigente. Perché ovviamente la dirigenza non è un traguardo ma è l'inizio di un nuovo lavoro e noi continuiamo molto spesso a confonderlo invece come un traguardo, un punto d'arrivo e non invece come un inizio. Basta, ho detto anche troppo.
1: Grazie professor Lega, tante riflessioni e tanti spunti interessanti che insomma sicuramente hanno sedimentato a chi ha ascoltato. E passerei adesso alla seconda relazione. Adesso ci saranno 3 relazioni sequenziali che riguardano praticamente l'analisi che dicevo prima, che è stata fatta dal gruppo di lavoro dei dirigenti della federazione. La prima parte, sulla quale relazionerà il collega Raffaele Lamanna, riguarda l'analisi dei modelli organizzativi. Quindi lasciamo la parola a Raffaele, che poi seguiranno gli altri. Perfetto. Grazie.
2: Buongiorno a tutti. Io innanzitutto ci tenevo a ringraziare la senatrice Mancini, l'istituzione del Senato della Repubblica e la nostra federazione per l'opportunità che mi dà di poter intervenire su un argomento che mi sta da anni a cuore, che è quello della dirigenza delle professioni sanitarie. Approfitto anche per salutare il collega Dino Barbera, che ha collaborato con me e con il gruppo di lavoro per l'elaborazione di questo intervento, che purtroppo oggi non può essere con noi, ma ci tenevo a salutarlo ed a ringraziarlo anche per il lavoro che ha svolto insieme a noi. Io sostanzialmente vi presento i risultati dell'indagine che abbiamo fatto per censire i dirigenti delle professioni sanitarie del nostro ordine presenti in Italia e i modelli organizzativi nei quali sono incardinati. Ora spero di riuscire a leggere, ma insomma sono un pochino decentrato. Ecco, sostanzialmente il mio intervento si focalizzerà su 3 punti, cioè la situazione in Italia, un confronto con i sistemi sanitari europei e poi andremo a vedere quali sono le diciamo, evoluzioni necessarie dei modelli organizzativi e quali sono i vantaggi che il sistema sanitario può raggiungere attraverso la dirigenza delle nostre professioni. Come potete vedere, diciamo, attualmente noi in Italia abbiamo circa 138.000 dirigenti sanitari tra medici e non medici. Di questi 120.000 sono medici e 18.000 sono dirigenti sanitari non medici. I dirigenti delle professioni sanitarie sono circa 1.000 e stiamo parlando dello 0,7% della dirigenza sanitaria. E questo è un primo dato sul quale dobbiamo riflettere. E un altro dato rilevante è il rapporto che c'è tra dirigenti e professionisti. Noi abbiamo circa 1,7 dirigenti ogni 1.000 professionisti sanitari del comparto. E come vedremo dopo nel confronto con l'Europa, questo è un dato estremamente basso rispetto agli altri paesi europei. Attualmente il numero totale dei dirigenti delle professioni sanitarie, dato del 2025, 989, già in un leggero aumento rispetto al dato del 2022, nel quale parlavamo di 691 unità. La distribuzione è concentrata per larga parte, per oltre la metà al nord, per una parte diciamo, consistente al centro e con sud e isole che sono veramente scarsamente rappresentate. La nuova manovra finanziaria che è prevista per il 2026 stanzia diciamo, delle risorse cospicue per l'assunzione dei dirigenti sanitari. Infatti si parla di circa 1.500 nuovi dirigenti sanitari da assumere nel corso del 2026. Ovviamente noi ci auguriamo che una parte diciamo consistente di questi 1.500 sia anche destinata ai dirigenti delle professioni sanitarie, cioè infermieri, ostetriche e anche le 18 professioni che sono rappresentate nel nostro ordine. Delle regioni come il Lazio hanno già pianificato l'ingresso di nuove figure e già abbiamo visto che c'è il via libera a 60 nomine per la dirigenza infermieristica. Ci auguriamo che nei prossimi tempi, nei prossimi mesi, ci sia spazio anche per delle diciamo, assunzioni di dirigenti delle professioni sanitarie che sono rappresentate nel nostro ordine, oltre che degli infermieri. Vi diciamo, illustro ora diciamo, i risultati proprio numerici dell'indagine che abbiamo fatto e che è stata diciamo, eseguita con la somministrazione di un questionario a tutti i dirigenti iscritti al nostro ordine per censire il numero e la distribuzione dei dirigenti delle professioni sanitarie e i modelli organizzativi nei quali sono incardinati nelle diverse regioni italiane. Un primo dato ci parla di circa 361 dirigenti delle professioni sanitarie. Per fare capire meglio la disomogeneità enorme che c'è nel territorio nazionale, abbiamo diviso le regioni in tre gruppi omogenei. Un primo gruppo caratterizzato dal colore rosso, in cui i dirigenti sono presenti da 0 a 9. Un secondo giallo da 10 a 20 e in verde quelle regioni che hanno un numero di dirigenti superiore a 20. E, abbiamo anche diciamo, esaminato la distribuzione nei vari profili professionali e come si può vedere dalla tabella diciamo, a destra, i tecnici sanitari di radiologia medica, i tecnici della prevenzione, i tecnici di laboratorio, gli educatori professionali hanno un numero, cioè, non voglio dire considerevole perché c'è il numero comunque insufficiente, ma un po' più numeroso di dirigenti, mentre ci sono altre professioni, come si vede nella parte bassa di questa tabella, dove la dirigenza è veramente, cioè, è veramente diciamo, sottodimensionata. Quest'altra tabella ci fa vedere il rapporto regione per regione tra dirigenti e professionisti. E potete vedere che si parte dalla diciamo, Toscana, dove il rapporto è di 1 a 251, fino ad arrivare alla Basilicata, dove il rapporto è di 1 a 1615. Anche qui vedete che la distribuzione nei tre gruppi continua ad essere omogenea e dimostra anche come diciamo, distribuzione una grandissima disomogeneità nazionale. Quest'ultima diciamo, slide vi fa vedere i modelli organizzativi. Ovviamente questi modelli sono una sintesi perché le diciamo, aziende sono oltre 100 in Italia e sarebbe stato impossibile diciamo, presentare 100 modelli organizzativi diversi. Però diciamo, con la differenziazione della Toscana e del Lazio, che comunque hanno i dipartimenti delle professioni sanitarie, come potete vedere, le altre regioni hanno una distribuzione veramente variabilissima e disomogenea delle strutture nelle quali sono incardinati i dirigenti delle professioni sanitarie. Si va dai SITRA ai SITRO, alle DIPSA, alle unità operative semplici, complesse, servizi integrati, chi più ne ha e più ne metta. Cioè, non esiste assolutamente una diciamo, omogeneità delle strutture organizzative. Vediamo ora un confronto con l'Europa. Già dal primo dato diciamo, che ci fa vedere il confronto tra dirigenti e professionisti, vedete che il rapporto è nettamente più basso che noi in Italia. Si parla di un dirigente o un manager ogni 20-50 professionisti nel Regno Unito, uno ogni 80-120 in Francia, uno ogni 40-80 in Germania, uno ogni 20-40 nei Paesi Bassi. Ma non è soltanto un problema numerico, è anche un problema di modello organizzativo. Infatti, come potete vedere, nella maggior parte dei paesi diciamo, europei, cioè a noi simili, esiste una leadership multilivello, cioè non esiste una dirigenza unica come c'è in Italia, ma i livelli dirigenziali sono diciamo, distribuiti, i team sono molto autonomi, come diciamo, possiamo vedere per il modello Paesi Bassi, ed esiste una forte integrazione clinico gestionale. Infatti noi pensiamo che questo sia il modello al quale dovremo guardare più intensamente. Utilizzando alcuni diciamo, indicatori fra quelli più diciamo, importanti e diciamo, rapportando l'Italia a una media europea, vediamo che sul rapporto dirigenti professionisti si va da 1 a 650.000 in Italia a 1 a 2100 in Europa. I livelli organizzativi, come abbiamo visto prima, sono in Italia pochi e invece in Europa sono multilivello. La presenza sul territorio, altro argomento importantissimo, è limitata in Italia ma è molto diffusa in Europa. Il ruolo strategico in Italia è parziale, in Europa è centrale, e lo sviluppo della carriera da noi è ancora purtroppo abbastanza debole, mentre diciamo, in Europa è strutturato anche con legislazioni nazionali. Quindi, cioè, qual è il vero gap che che noi abbiamo non è, diciamo, soltanto un gap numerico, ma è un gap ormai strutturale. Cioè, considerare come facciamo noi la dirigenza come un vertice unico con pochissimo management intermedio significa sovraccaricare questi ruoli, avere un minore controllo sulla qualità e valorizzare meno le professioni. Invece in Europa, cioè, avendo una rete di dirigenza diffusa con un forte middle management, abbiamo una migliore qualità assistenziale, una migliore gestione del personale e molta più autonomia professionale. E quindi quali sono diciamo, i vantaggi che una dirigenza più diffusa, più numerosa e ben strutturata può apportare al nostro sistema sanitario? Abbiamo provato a ricercare delle evidenze che potessero riportare a questa importanza, a questo ruolo fondamentale. E ve ne presento alcune, ne abbiamo trovate tantissime, ma ve ne presento soltanto alcune. Allora, questo è, questi sono gli indicatori core del nuovo sistema di garanzia per l'esigibilità dei LEA, che prendono in esame 25 sugli 88 indicatori che sono previsti dall'NSG. In particolare nelle tre colonne vedete l'indicatore sulla prevenzione, l'indicatore sull'assistenza distrettuale e quello sull'assistenza ospedaliera. Vedete che delle regioni che hanno una maggiore consistenza di dirigenza, ben 4 raggiungono gli obiettivi di performance più alti, superiori al 90%. Quest'altro dato che mi fa piacere farvi vedere è sul dato cumulativo degli adempimenti LEA nel decennio 10-19. E anche qua vediamo che adempimento superiore all'85,9% troviamo ben 4 delle regioni che sono tra le prime 6 come numero di dirigenti. E infine volevo farvi vedere questo che è il rapporto che ogni anno la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa fa sui sistemi sanitari regionali, ne esamina 8 e vedete che Veneto e Toscana anche qui raggiungono i livelli di performance più elevata, centrando quasi tutti i bersagli. E anche qui vediamo che Veneto e Toscana, guarda caso, sono fra quelle regioni che hanno il maggior numero di dirigenti. Ovviamente è chiaro che i risultati di performance coinvolgono diversi livelli delle strutture sanitarie e non soltanto quelli delle professioni sanitarie, ma non è un caso che dove la dirigenza è rappresentata, i livelli di performance delle aziende e delle regioni sono più alti. E quindi ci domandiamo come si ottengono questi risultati. C'è bisogno di una evoluzione non soltanto nel numero dei dirigenti, come abbiamo visto fino ad ora, ma anche dei modelli organizzativi nei quali essi sono incardinati. E per far questo noi non chiediamo alla politica, alle istituzioni di emanare nuove leggi, nuove norme, nuovi regolamenti, ma chiediamo soltanto di applicare quelli che già esistono, alcuni da più di 20 anni, in maniera omogenea in tutte le regioni italiane. E quindi semplicemente facciamo diventare realtà la normativa che già c'è. E riguardo a questo faccio soltanto alcuni di questi riferimenti, come il decreto legislativo 502 del 92, la legge 251 del 2000, la legge 43 del 2006, perché tali norme riconoscono già il ruolo strategico delle professioni sanitarie, legittimano i modelli organizzativi dipartimentali che, come abbiamo visto, sono rappresentati in sole due regioni italiane e promuovono l'integrazione multiprofessionale. Sinteticamente, la legge 251, all'articolo 7, ai commi 1 e 2, dà mandato alle aziende sanitarie di attribuire l'incarico di dirigente delle professioni sanitarie per l'area infermieristica e per tutte le altre tre aree delle professioni tecnico-sanitarie. La legge 502 ci dice che l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie. Questo modello, che per quanto riguarda i dipartimenti clinici tutte le aziende adottano, ma anche per i dipartimenti non clinici come il dipartimento del farmaco, il dipartimento dell'area tecnica, delle risorse umane, non viene applicato, tranne che in Toscana e nel Lazio, per le professioni sanitarie. E questo, secondo me, è un gap che noi, diciamo, con l'aiuto delle istituzioni e della politica, cioè, dobbiamo riuscire a superare. Perché il Dipartimento, nei suoi, diciamo, obiettivi strategici principali, ci garantisce l'efficacia e l'appropriatezza dell'assistenza, sviluppa modelli organizzativi innovativi, promuove l'integrazione multiprofessionale, ottimizza l'utilizzo delle risorse umane e potenzia le competenze per migliorare gli esiti. Io vorrei che nella diciamo, implementazione dei dipartimenti delle professioni sanitarie ci fosse questa visione, cioè di vedere questi dipartimenti come strutture orizzontali che intercettano i dipartimenti clinici verticali e nel punto di intercetto gli assicurano le risorse in maniera funzionale, ma mantenendone la responsabilità giuridica, in modo tale da poter, diciamo, assicurare ai dipartimenti clinici un utilizzo efficiente ed ottimale delle risorse, ma soprattutto flessibile, perché abbiamo la possibilità con i dipartimenti delle professioni sanitarie di modulare l'attribuzione delle risorse in base ai cambiamenti delle esigenze del mondo che c'è intorno a noi. Perché noi dobbiamo cominciare a pensare ai sistemi sanitari diciamo, un po' come si pensa a, cioè, un organismo vivente. Cioè non li possiamo, diciamo, immaginare come organismi stabili, ma come organismi dinamici che si muovono e cambiano in base a come si muove e cambia l'ambiente che gli sta intorno. Io con una, diciamo, metafora che qualche volta ho fatto, è un po' ardita, ma la rifaccio, è come se le professioni sanitarie, il dipartimento delle professioni sanitarie, fosse il cuore pulsante di un organismo vivente che assicura il sangue, nel nostro caso le risorse, agli organi periferici, nel nostro caso i dipartimenti clinici, ma ha la possibilità di rallentare il battito o aumentarlo a seconda delle esigenze che gli organi hanno e dagli input che gli arriva dall'ambiente. In questo modo noi riusciamo davvero a creare un sistema sanitario che abbia nella flessibilità la sua forza, perché la flessibilità è quella che ci garantisce poi la resilienza di fronte a un evento sanitario non previsto, improvviso. Se noi abbiamo la capacità di modulare le nostre forze senza, diciamo, metterle inglobate e stabili dentro i dipartimenti clinici, ma con la possibilità di farle fluttuare all'interno dei dipartimenti clinici, costruiamo un sistema che di fronte a un'emergenza sanitaria può porre il primo rimedio per dare poi il tempo alla dirigenza strategica di porre, diciamo, i rimedi sistemici. Però riusciamo a reagire subito e questo è un qualcosa che solo il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, anzi io dico i Dipartimenti delle Professioni Sanitarie, possono garantire. Quindi io ci concludo e vi lascio con tre pensieri diciamo che vorrei restassero, cioè, che noi dobbiamo costruire percorsi formativi appropriati che guardano quindi a modelli gestionali avanzati come quello che abbiamo visto dei Paesi Bassi. Dobbiamo adeguare progressivamente il rapporto dirigenti-professionisti puntando nei prossimi 5 anni ad un rapporto omogeneamente distribuito e che sia tendente almeno a 1:50. E attivare il modello dipartimentale per le professioni sanitarie all'interno delle direzioni strategiche aziendali in tutto il sistema sanitario nazionale. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato.
1: Allora, ringrazio intanto il collega Lamanna, ma ringrazio anche tutto il gruppo di lavoro che è costituito, insomma, da numerosi colleghi dirigenti che hanno lavorato a produrre questi dati che, insomma, sono comunque una prima sintesi e uno sguardo di quelli che sono l'organizzazione ed è una prima fase. Sicuramente anche la metodologia, abbiamo l'intenzione di continuare, di rendere, diciamo, la metodologia più, diciamo, franca e anche dal punto di vista scientifico più sicuramente, non solo col gruppo ma anche con la, grazie a, diciamo, a professori che potranno collaborare con noi per dare uno studio che sia, diciamo, più di dettaglio e che venga poi utilizzato anche per fornire ai decisori politici ma anche, insomma, a tutta la rete degli ordini italiani. Allora, lascerei la parola al gruppo che si occupa di sviluppo e leadership e formazione, che in questo caso relaziona la collega Enrica Tidone, e visto che il collega Raffaele ci ha parlato di formazione, che è uno degli elementi strategici per l'inizio della per portare avanti questa attività e lo sviluppo dei dirigenti.
3: Volevo solo fare un piccolo inciso, che ringrazio anche per poter stare tra queste mura qua, perché è cioè mi emoziona, per cui abbiate pietà. Io sono solo il referente, parlo oggi, ma il gruppo di lavoro è formato da diverse persone, ce l'ho io, scusami. Dov'è? Dietro. Ecco qua, questo è il gruppo di lavoro per cui io e il dottor Mirko Mazzurana oggi portiamo il nostro lavoro del gruppo. Allora, se noi immaginiamo, proviamo così a immaginare l'organizzazione più perfetta, dentro serve cosa per rendere agita l'organizzazione? L'organizzazione deve funzionare, deve pulsare, deve dare, avere delle fondamenta e deve pensare al futuro. Per cui, come dire, servono delle competenze. Dove diamo il valore delle competenze nel modo più completo, per cui non solo le conoscenze, le skills, tutto quello che riguarda il nostro modo di essere e di fare, no? Per cui sono queste competenze che diventano il ponte tra l'organizzazione, lo sviluppo professionale e quello che sarà poi il riconoscimento, perché è lì che noi dobbiamo andare a crescere la cultura, e la cultura la cerchiamo di aumentarla attraverso queste competenze. Portiamo quindi, perché parlare di leadership? Ha ragione il collega. La dirigenza delle professioni sanitarie è sempre più coinvolta in processi complessi che non dobbiamo banalizzare, non dobbiamo, come ho letto in questi giorni su un articolo, renderli cose semplici. Le cose complesse sono complesse, vanno affrontate con metodo, no? E soprattutto trasversali. È una leva strategica per l'innovazione e non sempre viene poi riconosciuta sul piano normativo e organizzativo, con delle particolarità, però bisogna metterla a punta. Appunto, tuttavia, queste competenze non sono sempre esplicitate. Quando sono diventata dirigente, ho dovuto pensarmi, io sono abbastanza vecchia, per cui sono 8 anni che faccio, mi sono un po' inventata, perché nel posto dove lavoravo ero la prima, no? Manca quindi un riferimento strutturato per collegare proprio lo sviluppo professionale e la parte organizzativa. Quindi dobbiamo condividere un modello, e il pensiero del gruppo è stato questo, di competenze. Quindi noi abbiamo scomparso. Noi abbiamo voi l'avete?
4: Arriva.
3: C'ho i fogli perché avendo una certa età.
5: Noi lo vediamo.
3: Ah, io non vedo.
6: Lì non le vedi tu?
3: No, qui non c'è niente, no. Quindi è stato. Allora, innanzitutto abbiamo discusso nel gruppo di lavoro le competenze agite, cioè noi, gruppo di dirigenti di diverse professioni, di diversi livelli, con diversi approcci, abbiamo messo insieme quelli che noi pensavamo essere i domini che deve avere il dirigente delle professioni sanitarie, quindi dei livelli agiti, già esperienziali, no? Quindi sono usciti questi 11 domini e abbiamo deciso poi di rivederli con un gruppo più allargato di dirigenti delle professioni sanitarie. Abbiamo utilizzato il metodo Delphi per riuscire ad andare a capire quale fosse la rilevanza di questi domini. Quindi per ciascun dominio sono state valutate la rilevanza e la coerenza delle progressioni su 3 livelli, perché noi abbiamo detto questo è il dominio, bon. Qual è il livello di base? Quello nuovo che arriva, eccetera. Qual è il livello avanzato e qual è il livello executive, no? Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto una survey utilizzando una scala Likert 1-5, dove 1 per il dominio è che la persona che valutava non riteneva fosse core, sulla progressione dei livelli intendeva non è coerente, fino ad arrivare al 5 dove è una parte irrinunciabile del core e un'eccellenza sulla progressione. La valutazione, poi l'analisi l'abbiamo fatta con i criteri di convergenza che vedete di fianco, dove abbiamo valutato la dove per indicatore abbiamo valutato la mediana del la mediana uguale superiore a 4, quindi la mediana tra il 4 e il 5, no, perché poi sotto non ce n'era. E poi la percentuale di questi uguale superiore a 4 e l'intervallo interquartile, quindi quanto queste valutazioni erano disperse sulle varie parti della Likert. Ecco, vi faccio vedere adesso quelli in mezzo, quelli lì a destra, sono gli 11 domini che abbiamo aggregati per comodità in macro aree, no? Per cui, adesso per leggerne uno, governo e indirizzo strategico, dentro abbiamo governance dei processi assistenziali e organizzativi, budgeting e controllo di gestione, gestione e sviluppo del capitale umano, programmazione e gestione delle risorse umane e tecnologiche, leadership e benessere, organizzazione, gestione del personale, sviluppo e valorizzazione delle competenze. Quindi abbiamo fatto questa cosa, qui abbiamo l'analisi, in verde vedete tutti i domini che hanno ricevuto, appunto, secondo i criteri che vi ho detto prima, una media pari o superiore a 4, in giallo vedete quelli che sono fino al 70, e sotto il 70 dovrebbe essere è quell'arancione pallido lì, perché era un 69, per cui abbiamo detto non è proprio giù, però questi sono quelli che andranno poi rivisti ed approfonditi. Stessa cosa noi l'abbiamo fatta con i livelli che vi dicevo prima, dove nel livello base abbiamo l'applicazione delle competenze, nel livello avanzato l'integrazione tra i processi, servizi e contesti, e nel livello executive l'indirizzo e governo dei processi. Sostanzialmente in verde chiaro il livello base, per cui c'è una buona convergenza, il livello avanzato direi che tra tutti è più stabile, quello executive è più giallo perché va un po' rivisto in una successiva fase del Delphi, dove andremo a capire l'interpretazione di questo livello. Ecco, per cui in linea generale la progressione è riconosciuta, il livello executive va un attimo consolidato a livello interpretativo. Ecco, questo modello che valore ha? Ci consente di rendere espliciti e leggibili le competenze della dirigenza, supporta la coerenza tra ruolo, funzioni e organizzazione, orienta lo sviluppo professionale in modo strutturato e sostiene una sanità pubblica, resiliente, sostenibile ed accessibile, perché secondo noi dovrebbe costruire una base per modelli organizzativi, percorsi e poi i successivi modelli di riconoscimento. Basta, questo è il nostro lavoro.
1: Grazie Enrica del lavoro che hai presentato con insomma, tutto il gruppo, sicuramente anche qui sarà necessario un lavoro successivo con delle analisi Delphi 2 ulteriormente approfondite. Volevo lasciare la parola al Presidente un attimo.
6: Volevo solo partecipare il messaggio che è arrivato dal Ministro, perché abbiamo invitato anche il Ministro a questo evento e ve lo leggo, così almeno partecipo il suo messaggio. Gentilissimo Presidente, desidero ringraziarla per il suo cortese invito a partecipare al convegno specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nell'innovazione del Servizio Sanitario Nazionale che ha voluto rivolgermi. In considerazione dell'importanza dei temi trattati sarei intervenuto con piacere all'evento che avrà luogo appunto il 7 maggio prossimo a Roma. Mio malgrado concomitanti e derogabili impegni istituzionali non mi consentiranno di essere presente. Nell'esprimere il mio più sincero augurio di buon lavoro, l'occasione mi è gradita per porgerle i miei migliori saluti. Volevo partecipare appunto il messaggio che il Ministro ci ha inviato. Grazie.
1: Grazie Presidente. Allora continuerei con i lavori introducendo appunto il gruppo che si è occupato degli aspetti contrattuali della dirigenza delle professioni sanitarie, che ci guiderà in questo nello stato dell'arte e in quello in cui potremmo andare nel futuro. Grazie.
7: Grazie Massimiliano, grazie alla federazione, alla senatrice, e riprendo alcuni temi che ha ricordato: modelli organizzativi, formazione, e arriviamo a quello che lei diceva, senatrice, anche valorizzare i professionisti attraverso quale strumento? Il contratto. Quindi io andrei avanti subito con la prima diapositiva, ne ho fatte pochissime, per passare un messaggio molto incisivo, senza disperderci in chiacchiere, perché vogliamo portare a questa aula delle proposte che possono essere magari valorizzate negli ambienti e nei tavoli dovuti. Quindi obiettivi strategici e visione, naturalmente, e qui io aggiungerei la parola del cambiamento, perché molte volte si parla di cambiamento ma in effetti rimane virtuale il cambiamento, ma facciamo quello che facevamo prima, ad esempio nel passaggio tra comparto e dirigente, come si diceva poc'anzi, facciamo esattamente le stesse cose che facevamo prima, senza nessun tipo di cambiamento, perché la rivoluzione è effettivamente portare il cambiamento, non per dire, come diceva anche il professor Lega, ma il Presidente ce l'ha ricordato, ma anche lei, senatrice, effettivamente la rivoluzione è portare avanti un progetto che poi sia meritevole e faccia veramente dei cambiamenti nell'organizzazione per renderla più efficace ed efficiente. Quindi torniamo indietro, definire un modello di riferimento per l'inquadramento contrattuale e professionale dei dirigenti delle professioni sanitarie. Avere pari dignità, perché pari dignità? Allineare e riconoscere il trattamento economico già oggi dei medici e veterinari nelle proprio nell'atto giuridico ed economico alle altre dirigenze sanitarie, perché c'è una differenza, una disparità, cioè proprio insomma molto è notevole. Integrazione. E molte volte si parla di dirigenza, ma alla fine, come anche i numeri lo dicono, le professioni dell'area tecnica sanitaria e riabilitative, compreso i tecnici della prevenzione, molte volte in decisioni strategiche non vengono coinvolti. Quindi sarebbe opportuno che la direzione strategica integrasse maggiormente queste figure professionali e questi dirigenti. Allora, proposte, e partiamo subito.